giocatore nostri, Domine Domini, Domine Chisagera, Sera Meglio, Domine Fondisco, poniamo il servizio al trascendente resista, se volete, e di un attacco tuo, e a tutti i siti a per Cristo, Domine nostro, Amen. Benedicto per i poteri, Padre, Spirito e Spirito.